Sol sol fella sol le shabana besu su pilen fella besu so arfa le sol raga batsela the biggest bullet drive che ta qua breakfast show for the city of fame che la bastano cajero fare questa la sol ma stasera ma shuma ma vedi ma insomma di quelli che batsela ya sele ma sele ma che sono sta 2026 Africa bra senza che le tenga tutta lo ringane ya bro bonga kada boy twa sa patu ka jojonito le che patu ke bana tutta lo ringane ya bro bonga tla ba monate ka nete di ga tsa tharoka ofela kha itsira ka mantsa wa tla bula go lo hle ka mosebetso mo tlo ringa ba hlanu tutta lo ringa ba

sa in the mix. Tse ke shebile jwalo line up ya DJ ka ba tla ka re DJ Black Cove ya Samaria or the one man show. Hey, di tlo fitla ka sitsa lona mono. Ke bone bo le sotho mono. One man show. Go out one man show tlela ena fela mono a le mono. Riano. No, ke tsona ntse tsa ke di batla. Out one man show a re batle. Batho ba 40. Lala re ke o tla di one man show ana jwa le ke batla. Batho batletse Samaria. Jalo tsa tshware. Go tsama Northwest mono ke tlo fitla le sotho. Freestata jwang ka pa jwang Gauteng mona. Ah, ke re tabatse mona te ka nnete. Mahlono lo uthiya ka mahlono lo tswa ke sebetsang ka ofela ha e bonga etsa nthwentle ho bohlokwa hore ka nnete le motshetso re e mona pusha nka thabela ho di bona di one man show tsa hao o ye emetjena ge ya ha re tle tjena re tletse Samari jwa le go tlo ja monato bane ka nnete ke hlokometse na le bolatedi bo bongata bo swa ka mahlono lo antle di mahlo ho rra ke borobedi re balwa ditaba.

o ma medine ko nketse gun flavor mahu le makhadzi bare motho waka Odi matlo hora ke ya le shumele metsi medi tshebeletso ke ya le sedi ha re etsa tsena he mamedi re fetela ho di makatso folotsi le mo ifo wa makuma wa imatlafatse

0: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head clientele utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Bobedi ena ke tshebeletso ya lesedi ya lekgotla la kgaso la Afrika Borwa re balwa ditaba tsena tsa hora ya bobedi.

bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahetse clientele e khutlisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Mehe momedi jolo ka rile ga o tshepisa pejana re sentse re kena hantle se khutlwaneng sa rona sa bubbling
1: ando.

bohloko ba o latelwa ke moratiwa ha se papa head clientele e khusisa hore ho boloka ba o ba ratang ka seriti ho bohloko di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane engwe le engwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: tsa dipapadi ho Lesedi FM.
1: Bloemfontein motse wa di rosa. Berenye tsosi ngangata, mangaung e pilung ya Free State. Lesedi FM le fumane ha bonolo le khubung la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.
0: Tsa di papadi. Ho Lesedi FM.

Mamele ke bona hle le meletsa ho ka marang rang ka mona mazinko si gambu ke le bile khaise dia motho ga ngwaneso ke na lona go bona ka mehla di a tshisa ha ke fitu ke lena la tsa dipapadi DJ Master Edmund Sonic ga le bile ho lo khaise dia ka lena ga ntse ke le mametse bana beso lena la tsa dipapadi a le mfiti maybe tsho botso le o ga le bile hle o itse mofumadi wa ha ibile.

le shanahlana ke la mutima hla ho a petisela le patlelo bo hle ba habile ka mona ka surprise bill ho tla inusa ka mphor na ho ntse ho etsa la di ya ka jeno kgaolo ke a diketse tharo magolo tshetse le mashuba mahlano tsetsetse le mo di khatolela.

0: a tsebile molaetsa ntla molala a ga dikeledi wa bona lekodilo le ntse le matha ka mora gao leno le tsamaisa moya wa ka thoteng tse tshileng ke rao dikgomo ntha molala le sedi fm dumela hai le sedi fm dikgotso
1: hello
0: hi Tommy
1: ha mona tema di ere ke

0: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head clientele e khusisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohloko diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Bye.